Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Don't put your blame on me.
1: Reggae Bowman con Human su Dimensione Sono Soft. E restiamo umani in questo lunedì mattina in cui è difficile carburare perché inizia una nuova settimana, abbiamo sulle spalle il peso anche probabilmente di un anno lavorativo, ma restiamo umani per darci una mano, per sostenerci a vicenda, perché il lunedì e il venerdì tra le 7 e le 8 torna puntuale la nostra rubrica True Life, Vita Vera, in quella in cui voi ascoltatori siete i protagonisti con le vostre storie. Se quindi avete qualcosa da raccontare, qualcosa da chiedere, qualche perplessità, qualche dubbio che non riuscite a superare, questo è il momento di farlo con un messaggio WhatsApp, scritto o ancora meglio audio, se volete anche esporvi di più, se no scritto potete lasciarlo anche anonimo volendo. Il numero è sempre lo stesso, 320 20 41 433. Potete chiedere quello che volete e noi tenteremo di dare una mano, di dare un sostegno, anche una parola di conforto che può essere utile. Quindi aspetto le vostre storie al 320 20 41 433 e tutti insieme cercheremo di darci una mano.
2: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti?

0: acquistarla e renderla davvero tua. Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia AS Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio.
7: Scopri Peugeot 2008 da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Peugeot a Roma. Leonori.it.
8: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
9: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
10: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
11: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
12: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
11: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
12: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
11: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.

compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Dimensione suono soft. True life. Risposte a piccole, grandi domande.
1: True life è quel momento in cui ognuno di voi può raccontare la propria storia, può fare le domande anche più assurde, cercando un conforto negli altri che magari da quella situazione ci sono già passati. Per cui uno può scrivere quello che vuole al 320 20 41 433 con un messaggio WhatsApp scritto o audio. C'è chi non si vuole firmare, vuole mantenere l'anonimato e quindi decide di scrivere come in questo caso e di non firmarsi. Però la domanda era talmente bella che ve la voglio girare e vogliamo dare una mano a questa amica che ha scritto, perché lei dice: già dormire l'estate per il caldo è un'impresa, io però ho anche il marito che russa, cara mia, una situazione che in tante condividiamo. Comunque lei continua: così diventa davvero dura, ma mi dispiacerebbe non dormire insieme, la vedrei come una sconfitta, ma magari sono io che mi faccio troppe paranoie. C'è qualcuno di voi che dorme separato ma la vita di coppia va sempre bene? Ecco qua, giro la domanda a tutti voi ascoltatori per dare un sostegno a questa amica che non si firma, che ha paura che dormendo separata dal marito perché russa, fa caldo, quindi dormire diventa un

impresa. Poi però se uno non dorme la mattina, si sveglia già stanco e affrontare la giornata è un problema, poi si diventa anche più nervosi, quindi magari si finisce anche più spesso a litigare. Ecco, lei ha paura però che sia una sorta di sconfitta non dormire con il marito e che la vita di coppia possa andare peggio. Allora, c'è qualcuno di voi che vive questa situazione? Ecco, diamo un sostegno alla nostra amica, il numero è sempre lo stesso, 320 20 41 433. Condividiamo la nostra esperienza. Si può non dormire insieme al proprio marito o alla propria moglie e avere comunque una vita di coppia che va bene e che va a gonfie vele? Sentiamo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Francesco Gabbani, viceversa su Dimensione Sono Soft. Siamo all'ultima settimana della nostra rubrica True Life, vita vera, prima della pausa estiva. Ad agosto ci prenderemo una pausa e poi torneremo a settembre a sentire le perplessità, le storie, i problemi dei nostri amici ascoltatori e a tentare di darci una mano insieme, come stiamo facendo oggi. Ho scelto il messaggio di questa amica anonima, non si è firmata, che ha scritto: già dormire l'estate per il caldo è un'impresa, io però ho anche il marito che russa, così diventa davvero dura, ma mi dispiacerebbe non dormire insieme, la vedrei come una sconfitta, ma magari sono io che mi faccio troppe paranoie. C'è qualcuno di voi che dorme separato ma la vita di coppia va sempre bene? È certo che c'è, cara amica. Sentiamo qualche messaggio che è arrivato.
1: Io conosco una persona, anzi ci lavoro, presso una famiglia in cui sono anni che vivono separati, proprio, cioè che vivono, dormono separati,
0: okay,
1: proprio per lo stesso motivo. E ormai so quasi 50 anni di matrimonio.
0: Capito?
1: Ciao, bocca al lupo.
0: E vive il lupo, lo rispondo io per la nostra amica. Quindi, coppia che dorme separata da 50 anni, ma sta insieme da 50 anni.
2: Buongiorno Laura.
0: Ciao.
2: Carlo da Roma. Allora, io e mia moglie russiamo reciprocamente, per cui ci facciamo rumore uno con l'altro.
0: Un concerto la notte.
2: E a volte io magari cambio, vado a dormire un po' sul divano, e, ma ti assicuro che insomma
0: va tutto bene.
2: Dormire su letti separati almeno per noi non ha influito per niente sulla vita di coppia. Comunque quello che io a volte utilizzo per risolvere il problema sono anche dei tappini per le orecchie di cera.
0: Perché no?
2: Che utilizzo spesso e così diciamo risolvo il problema. Ciao a tutti, buon inizio settimana.
0: Magari sei fortunato perché tua moglie non russa così tanto, forse il marito di questa amica russa talmente tanto che avrà già provato con i tappi per le orecchie e non avranno funzionato. Comunque poi c'è anche il messaggio di Andrea che dice: ma vuoi mettere dormire bene? Il sonno è fondamentale per una coppia, perché se si è riposati si è meno nervosi e si litiga meno, quindi ogni tanto o anche sempre si può dormire in letti separati, che è quello che stavo dicendo anch'io, cioè il sonno è fondamentale veramente per poi vivere le giornate serenamente. E poi c'è Giulia che scrive: cara amica, ci sono coppie che funzionano benissimo dormendo in case separate, io fossi in te non mi preoccuperei dei letti separati. E direi che un altro caso di True Life l'abbiamo superato brillantemente. Amica mia, non ti far problemi se non vuoi dormire sempre separati, almeno ogni tanto fatti una bella notte di riposo che ti riconcilia con la vita e poi vedrai che tutto sarà più facile. E True Life, la nostra rubrica di vita vera, torna venerdì prima della pausa estiva e poi ci risentiamo a settembre.
3: Dimensione Suono Soft.

0: arrivare una nuova ondata di calore, noi facciamo già alzare le temperature con il calore di Rosanna e il Talisman. Su Dimensione Sono Soft a chiudere un'altra ora di Sveglia Insieme, quindi tra poco ascoltiamo le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è Ama.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
7: Buongiorno da Valentina Lorusso. In apertura alla cronaca, dalla Cina alla Romania, 2 ricercati internazionali, una cooperazione che ha oltrepassato i confini nazionali facendo leva sui consolidati canali di raccordo tra le autorità di polizia giudiziaria internazionale, ha consentito alla polizia di rintracciare ed arrestare nel cuore della capitale 2 cittadini destinatari di provvedimenti restrittivi emessi all'estero. La macchina criminale avrebbe coinvolto 300.000 persone generando profitti superiori a circa 337 milioni di euro. Un 34enne è stato rintracciato nel quartiere Tomba di Nerone. Domenica di incendi ieri sul Grande Raccordo di Roma. Alcuni di vasta entità si sono sviluppati da nord a sud della città. In tutti i casi le fiamme sono state alimentate dal forte vento. Il rogo più vasto è divampato lungo il Grande Raccordo tra l'Eure e Torpagnotta. Le fiamme hanno interessato ampie zone di sterpaglia e vegetazione favorite dalle alte temperature. Il traffico sul Grande Raccordo è andato in tilt in tutto il quadrante sud. Rapina shock a Tormarancia, una pistola alla testa per l'incasso e caccia ad una coppia di italiani. Il bandito ha preso in ostaggio una cliente minacciando il titolare del negozio, poi la fuga in sella ad una moto insieme al complice. Siamo al calcio, la nazionale amareggiato dalle polemiche, le mie collaborazioni solo commerciali senza significato politico, ha detto Pirlo, intanto è ancora stallo sul nome del prossimo CT dell'Italia, lo sfogo via social dell'attuale allenatore dello United di Dubai che ringrazia Maldini e Leonardo. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
8: In questa giornata di lunedì tempo sostanzialmente stabile sulle nostre regioni centro-settentrionali, anche il Lazio vive una giornata di cielo sereno, poco nuvoloso. Solo sulle aree più interne appenniniche un po' di variabilità diurna e qualche occasionale breve temporale di calore. Parliamo però appunto delle aree più interne dell'Appennino centrale. Altrove sole con caldo ancora moderato. Da martedì sempre tempo stabile e soleggiato, ma un aumento delle temperature con massime che già si porteranno fino a 35-36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Non credevo che dopo così tanto tempo tu fossi ancora lì ad aspettare me. Io ho solo saputo parlare tanto dell'amore, mentre tu mi hai insegnato come si ama per davvero.

0: io secondo me siamo più svegli d'inverno che d'estate, perché d'estate sai com'è, anche di domenica sera si esce, oppure vai a cena con gli amici, ti ritardi, bevi quel bicchiere in più che non avresti dovuto bere, la mattina sembriamo tutti zombie. Stamattina sono arrivato in radio, praticamente era una specie di carovana di apocalisse, di sopravvissuti a un'apocalisse, no? E invece è semplicemente che magari col caldo si dorme un po' peggio e si tira tardi, appunto, si fanno le chiacchiere, perché poi la stagione dell'estate è l'unica stagione che esiste, come diceva Ennio Flaiano, praticamente le altre stagioni la rincorrono. Che bella l'estate, e per fortuna ci siamo ancora dentro con tutte e due i piedi. E una cosa che voglio dirti è che questa è la mia ultima settimana di lavoro, dopodiché prenderò due settimane di ferie anch'io, quindi tutto sto panegirico per dirti che al 320 20 41 433 questa è l'ultima giornata per poter fare l'appello di questo anno scolastico radiofonico. Quindi se ci sei batti un colpo, 320 20 41 433, mi basta sapere chi sei, dove sei in questo momento, me lo mandi, il tuo nome e insomma da dove ci stai ascoltando, dove stai ascoltando Dimensione Suono Soft. Io sono Francesco Cavuoto, fino alle 13 stiamo insieme, se ti va voglio dare un bacio, un grazie a Laura Buono che rincontri domattina a partire dalle 6, subito poi arriverò io alle 9 come tutte le mattine. E questa mattina che si fa? Abbiamo le Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, è finita anche la base, signori, mi sa che a questo punto dobbiamo proprio iniziare. Aspetto i vostri messaggi, eh.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
3: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Missione Minions? Trovare una nuova squadra! E l'hanno trovata da Pewex! Colleziona i morbidissimi amici Minions e portali con te in ogni avventura! I Minions ti aspettano fino al 30 agosto in tutti i punti vendita Pewex!
5: Banana!
6: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
7: Da Paoletti Industrie Mobili sono iniziati i saldi. Centinaia di ambienti con sconti dal 30 al 60% per rinnovo collezioni. Approfitta dei saldi di Paoletti e del nostro magazzino gratuito. Prenota i tuoi affari e parti per le vacanze. Al tuo ritorno deciderai comodamente quando riceverli. Saldi Paoletti Industrie Mobili, in via Piavetorina 80 e su paolettimobili.com.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci. Valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità, avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanità.com o contattaci allo 06 32 44684. Ripeto, 06 32 44684. In tutto il Lazio.
14: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e Cockpit.

0: ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008 da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio.
1: Scopri Peugeot 2008 da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Peugeot a Roma. Leonori.it.
2: C'è un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento. Oltre 1000 ore settimanali di attività per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Dai più piccoli ai grandi, dalle mamme ai papà, fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio. Vivi lo sport, vivi il tuo tempo. Due Ponti Sporting Club.
3: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

qualche appello del lunedì che abbiamo fatto stamattina. Tutto merito vostro, eh? Meraviglia. Massimo da Roma c'è, Fabrizio da Perugia pure, Piero dalla Dispoli ci augura buon lavoro, Simo da Zagarolo conferma io ci sono sempre, Flora ci saluta da Piazza Venezia oggi in ufficio, Marco da Roma tra una manutenzione e l'altra tiene la radio accesa e dice che gli facciamo compagnia, Lina invece ci ascolta praticamente ovunque, in macchina, casa e negozio, Dimensione Sono Soft per lei è diventata una specie di colonna sonora continua, Clara ci segue da anni e dice che ormai le sembra di conoscerci tutti, Pina da Fiumicino fedele come sempre ci manda un raggio di sole e un augurio di serenità, Paolo da Salerno ci ascolta dall'app, Monica da Cervetere già alle prese con le pulizie di casa, c'è anche chi ci sta contando i giorni per andare in ferie, tipo Edoardo da Ostia che vede il traguardo delle ferie tra due settimane e dice che quest'anno avrebbe bisogno della famosa bomba di Fantozzi per arrivarci. Francesco da Roma invece già con la testa in alta montagna al fresco, Tiziana ancora a Roma ma da pensionata può scegliere quando partire e questa diciamolo è una libertà meravigliosa. Rosella oggi rientra dal lavoro dopo le ferie quindi per lei questo lunedì è il lunedì di tutto l'anno e un pensiero anche a Giovanna che quest'anno non partirà ma ci manda comunque un augurio pieno di affetto e poi c'è l'altra Giovanna, quella del selfie venuto male che tra poco andrà un po' al mare per liberarsi dallo stress e mi scrive ci mancherai in queste settimane in cui non ci sarai, grazie davvero Giovanna, a voi tutti presenti in viaggio al lavoro in attesa delle ferie o appena rientrati buon lunedì, continuiamo come sempre a farci compagnia.

0: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
1: Buongiorno bella gente. Oggi vi voglio portare con la fantasia in un posto che io amo tantissimo. È un posto particolare, è la Corsica, e dove voglio portarvi è vicino a Saint Florent. Si chiama Seleccia, la spiaggia a corsa che sembra un deserto. Provate a immaginare una spiaggia con sabbia bianca, l'acqua trasparente e nessun grande albergo alle spalle, praticamente niente. Non siamo ai Caraibi, siamo nel Mediterraneo e in Corsica, sulla spiaggia di Seleccia. Questo luogo, questa area, è nel nord dell'isola, vicino a Saint Florent, come vi dicevo, è uno degli angoli più selvaggi della Corsica. Bellissimo, fantastico. Per arrivarci bisogna avere un po' di pazienza, perché la strada è lunga e non particolarmente semplice, eppure si può scegliere di arrivare via mare con i traghettini, che sono carini. Insomma, si parte da Saint Florent, in un quarto d'ora si arriva in questo posto. Poi sapete che i posti più belli sono un po' più difficili da raggiungere, c'è tanta gente. Questa difficoltà ha evitato proprio il turismo di massa, solo poche persone, spiaggia lunghissima, bellissima. Qui il paesaggio sembra quasi irreale, le dune, una macchia mediterranea bellissima, montagne sullo sfondo e un mare che cambia colore durante la giornata. Quando il sole è forte è bianco, poi leggermente azzurro, verdastro, insomma incredibilmente bello. Però la storia ha lasciato anche una traccia curiosa. Durante la Seconda Guerra Mondiale questa zona è stata utilizzata dagli alleati per alcune operazioni legate alla liberazione della Corsica e Quattro Mori. Oggi Seleccia racconta soprattutto una cosa, la bellezza della natura, quando viene lasciata libera. Non ci sono grandi attrazioni costruite dall'uomo, non servono qui. Infatti, se quest'estate per caso decidete di passare da queste parti, mi troverete lì. Io sarò lì alla Seleccia per una settimana perlomeno, perché secondo me è uno dei mari più belli del Mediterraneo. A volte il viaggio più emozionante è semplicemente arrivare davanti a un panorama e pensare, forse questo posto è rimasto così proprio perché qualcuno ha fatto di tutto per non cambiarlo. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
0: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

batteria. Tastiere. Basso.

0: solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.
1: Un puntino in mezzo all'universo. Ero un alieno, mi sentivo

0: durata fino alla fine. Oppure non stavi ascoltando noi. Se non l'hai contata fino alla fine, cantata fino alla fine, vuol dire che non stavi ascoltando Dimensione Suono Soft. Ma siccome hai appena sentito questa cosa che ho detto, stavi ascoltando Dimensione Suono Soft e quindi l'hai cantata. Dai, facciamo l'appello. Chi l'ha cantata? 320 20 41 433. E come l'avete cantata? In macchina? A casa? Avete preso la spazzola a mo' di microfono? Avete in qualche modo fatto una specie di performance? Claudio Baglioni, sabato pomeriggio, magari è lunedì mattina, ma noi comunque questa settimana l'affrontiamo con la solita dignità. A luglio da CarPoint sono arrivati i saldi estivi, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, anche ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Vuoi un esempio? Nuovo Volkswagen T-Rock Hybrid a soli 219 euro al mese e in più solo da CarPoint hai 1000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Cosa aspetti? Saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Scopri di più su carpoint.it.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Perché? Perché?
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su Team?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni Team, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Sempre informati con Dimensione Suonosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
1: Ben ritrovati da Valentina Lorusso. Ancora paura a Tor Sapienza, un uomo ferito ad una gamba con un colpo di pistola nel cortile delle case Ater del quarto municipio. È accaduto ieri pomeriggio in viale Morandi. Sono stati i carabinieri a intervenire poco dopo le 20. Un 49enne romano con precedenti è stato accompagnato in ospedale, ascoltato dagli investigatori, ma non ha saputo fornire elementi utili all'indagine. Controllato un esercizio commerciale all'Esquilino gestito da un cittadino cinese, rinvenute migliaia di articoli di alta gioielleria pronti per l'immissione sul mercato. Lo sviluppo immediato dell'attività investigativa ha consentito di individuare un ulteriore deposito in zona Tiburtina utilizzato per lo stoccaggio della merce illecita. Complessivamente sequestrati oltre 250.000 prodotti contraffatti recanti i loghi di prestigiosi marchi internazionali. Scatta l'allarme in Maranza anche a Roma. Partono dal Colosseo ogni notte, si dividono nelle vie del centro, Trastevere, Campo dei Fiori, Pantheon, Torre Argentina. L'obiettivo è mettere a segno 3-4 colpi per volta, prendendo di mira soprattutto i turisti all'uscita di ristoranti e locali. È il quadro che la Procura di Roma traccia nelle pagine dell'inchiesta culminata con il fermo di 4 egiziani, autori di diversi colpi nel centro della capitale. Siamo al calcio, questione Pirlo con una storia su Instagram. L'allenatore ha annunciato di aver appreso di non essere più il candidato alla panchina della nazionale. Ora il presidente della FIGC Malagò con Maldini e Leonardo dovranno trovare un'altra figura a cui affidare l'incarico di guidare la nazionale. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Sotto questo cielo grigio che fa da cornice ad un meraviglioso abbraccio di una donna innamorata, tutto riprende voce. No.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Everybody's Changing. È iniziata l'ora della decompressione di lunedì, ne avevamo veramente bisogno. Più musica, meno chiacchiere sulla radio del benessere. Dimensione Suono Soft. Ben trovato, ben trovata. Io sono Francesco Gavotto, ti porto chill e relax fino a ora di pranzo. Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid. Scattante, agile, facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next TAN al 7,25%. E la prima rata la paghi ad ottobre. Goditi l'estate. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli su motorcityonline.it.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo micro tasso al 3,95% in caso di rottamazione. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Da Manhattan, spero vuoi apparire. Da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan, calzature, abbigliamento e articoli sportivi. Da Manhattan,
2: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
1: Da Manhattan, spero vuoi apparire. Da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan,
2: da Manhattan è iniziato il fuori tutto. Domenica aperto.
3: Da Paoletti Industrie Mobili sono iniziati i saldi. Centinaia di ambienti con sconti dal 30 al 60% per rinnovo collezione. Approfitta dei saldi di Paoletti e del nostro magazzino gratuito. Prenota i tuoi affari e parti per le vacanze. Al tuo ritorno deciderai comodamente quando riceverli. Saldi Paoletti Industria Mobili, in via Piavetorina 80 e su paolettimobili.com.
4: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
5: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro. In pronta consegna fino al 31 luglio.
6: Scopri Peugeot 2008 da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Peugeot a Roma. Leonori.it.
7: Dimensione suono soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

se alzi il volume a palla, il rischio di colpo di sonno con questa ninna nanna è veramente molto alto. Le 12.40, buon pomeriggio nell'ora della decompressione insieme a François Cavouteux, che sono io, le chance di sì.

porta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensioni suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire

0: Cesare Cremonini e band Luna Pop, se ci sarai io ci sarò e ci sarò anche domattina a partire dalle 9 sempre qui su Dimensione Suono Soft.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Fonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione. Buongiorno e bentrovati da Francesco Certo. Il Tribunale del Riesame di Roma si è riservato la decisione sul ricorso degli avvocati De Luca e Di Lorenzo, difensori di Mario Adinolfi ai domiciliari con l'accusa di truffa ed evasione fiscale dai primi di luglio. I legali del giornalista ed ex deputato nel loro ricorso hanno impugnato l'intero provvedimento cautelare e hanno chiesto la revoca degli arresti domiciliari. Non c'è pericolo di fuga perché è persona nota e non c'è rischio dell'inquinamento probatorio, dunque le esigenze cautelari al momento non sussistono, dichiara l'ADN Cronos l'avvocato Riccardo Di Lorenzo. I Maranza partono dal Colosseo ogni notte e poi si dividono nelle vie del centro, Trastevere, Campo dei Fiori, Pantheon, Torre Argentina. L'obiettivo è mettere a segno 3-4 colpi per volta, prendendo di mira soprattutto i turisti all'uscita di ristoranti e locali, per impadronirsi di collane d'oro, gioielli e telefoni di ultima generazione. È il quadro riportato dalla Repubblica, che cita un decreto della Procura di Roma relativo a un'indagine culminata col fermo di 4 giovani egiziani, autori di diversi colpi nel centro di Roma tra il 12 e il 16 luglio. I magistrati, si legge ancora, parlano di condotte delittuose dei giovani egiziani e di una criminalità predatoria dei Maranza ormai radicatasi nel centro storico di Roma. La 20ª edizione dell'indice di sportività, pubblicato dal Sole 24 Ore nell'ambito progetto Qualità della Vita, è in corona per la prima volta Milano come provincia più sportiva d'Italia. Seconda Trento, terza Bolzano, Roma è 17ª ma conquista il primo posto negli sport indoor e il secondo nella praticabilità sportiva. Ancora stallo sul prossimo CT azzurro, appreso di non essere più il candidato della panchina della nazionale italiana, scrive stamane in un post Andrea Pirlo, che già nella notte aveva affidato i suoi pensieri amareggiati a un lungo post. Domani consiglio federale, intanto autocandidatura di Gianni Rivera. Mi sono proposto per fare il CT, non è uno scherzo, ho uno staff di alto livello, sarei perfettamente in grado. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. L'istituzionale, Francesco, no? Certo.
2: Mi sembra giusto.
1: Certo.
2: Senti, allora io oggi ho un regalo. Buon pomeriggio
1: a te. Per me?
2: Oggi ho un
1: sfogliatella. Mi piace la frolla, la frolla.
2: No, esiste?
1: E come no?
2: No, per il vero napoletano la sfogliatella frolla non esiste, okay. Come anche la parmigiana di melanzane con le melanzane impanate, che è una roba proprio
1: oppure
2: tipo
1: melanzana al forno.
2: Ma che cos'è questa cosa? Le mie amiche, no, sai, per non ingrassare io le melanzane non le faccio fritte, le faccio al forno. Io le depenno.
1: Grigliate, io le brucio.
2: Blocco
1: pure io, bloccale pure per me.
2: Allora no, la prossima Good Life è un regalo, sì? In questi giorni di Canicola.
1: Bello Canicola.
2: Bello, Canicola.
1: Bello. È uno scrittore greco, no?
2: Sì, esatto, esatto.
1: Lucio Canio Canicola.
2: Ma quanto sei ignorante.
1: Me ne lo so, da mo.
2: No, vero, da mo, vattene, vai a mangiare, ciao.
1: Ascoltatemi Canicola.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
0: A volte un ti voglio bene è solo un ti amo che ha paura delle conseguenze.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Irene Grandi con Che vita è in questo inizio settimana, nel primo pomeriggio di Dimensione Sono Soft. La voce è quella di Fabiana Sera. Se vuoi, restiamo insieme fino alle 17. Ho dimenticato di dirti ogni bene per te. Nella prossima Good Life andiamo a scoprire un'app che è una genialata contro il caldo estivo. Io ti garantisco che è davvero una genialata.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good

0: Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro. In pronta consegna fino al 31 luglio.
7: Scopri Peugeot 2008 da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Peugeot a Roma. Leonori.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Quando entri nell'app Ferry Hopper ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
5: Da Manhattan, bello vuoi apparire. Da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan, calzature, abbigliamento e articoli sportivi. Da Manhattan,
6: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
5: Da Manhattan, bello vuoi apparire. Da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan,
6: da Manhattan è iniziato il fuori tutto. Domenica aperto.
7: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: era con te che hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft, è col sole. Col sole che picchia, e quando sei in bicicletta o a piedi o insomma dove sei, sì, va benissimo la vitamina D, sì, va benissimo che siamo in estate, quindi lo deve fare, però camminare sotto il sole può essere piacevole in inverno, in primavera, in autunno, ma quando l'estate stringe la morsa sulle nostre città, sui nostri paesi, la ricerca dell'ombra diventa una vera e propria arte. Genialata che mi hanno inventato, perché la tecnologia ci viene in aiuto con l'invenzione tanto semplice quanto geniale che si chiama Shade Map, ovvero è una mappa interattiva globale in tre dimensioni che pensa, calcola in tempo reale, io non so questo che cosa si è mangiato prima di inventare questa cosa, dove si proiettano le ombre degli edifici e degli alberi in qualsiasi via del mondo a qualsiasi ora del giorno. Cioè, è veramente un genio. È una piattaforma praticamente nata dall'ingegno di uno sviluppatore stanco di boccheggiare come noi durante le sue passeggiate, e praticamente incrocia la posizione del sole con i dati dell'altezza dei palazzi. E non è tutto, perché una curiosità molto affascinante è che questa mappa non serve solamente a noi che buttiamo il sangue sotto al sole e che cerchiamo fresco, ma molti fotografi la usano per pianificare lo scatto perfetto con la luce ideale, capito? Niente. E c'è perfino chi la sta consultando per decidere dove posizionare le piante sul balcone a che ora per garantire loro la giusta esposizione. È veramente un genio lui, cioè io continuo a ripeterlo, uno strumento straordinario, te lo ripeto, si chiama Shade Map, scritto Shade Map, che trasforma la tecnologia davvero in una bussola per il nostro benessere, per permetterci di riscoprire le nostre città camminando sempre sul lato fresco della strada. Proviamo, scarichiamola, dai. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: Andata così.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Quante

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Non è vero che sei solamente Natale, Michael Bublé, sei meraviglioso qualunque cosa canti, per esempio Moon Dance, forse ipotizzo, il singolo che ti ha dato davvero la notorietà mondiale. 2003, riascoltato nel primissimo pomeriggio di Dimensione Suono Soft con me, Fabiana Sera, con te che hai scelto di ascoltare la tua radio del benessere, del relax e delle cose molto importanti e interessanti che abbiamo da proporti. A luglio da CarPoint arrivano i saldi estivi, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride e GPL, per risparmiare al massimo sul carburante. Ti faccio subito un esempio, scopri tutta la gamma Hyundai GPL a partire da soli 75

0: 5 euro al mese. E non è finita, perché in più i primi 5.000 km te li regala Hyundai. E solo da CarPoint hai 5 anni di garanzia e 3 tagliandi in omaggio. E allora, che cosa stai aspettando? I saldi estivi CarPoint scadono tra pochissimi giorni, il 31 luglio. Vai su carpoint.it per saperne di più.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: È un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento.

0: papà, fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio, vivi lo sport, vivi il tuo tempo. duepontisportingclub.it.
1: Sentiamo le news sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
2: Bentrovati da Francesco Certo. Omicidio alla stazione Togliatti, difende un amico da una rapina e viene brutalmente aggredito con un cacciavite e poi con calci quando già a terra, per poi essere derubato. La vittima è un trentenne egiziano, è morto ieri sera dopo 8 giorni di agonia all'Umberto I. La violenta aggressione perpetrata il pomeriggio del 18 luglio. Il presunto aggressore, un 28enne gambiano, aveva all'inizio preso di mira un connazionale per derubarlo e lo aveva colpito con un cacciavite su gambe e braccia. L'uomo era stato poi rintracciato e arrestato dalla polizia nei giorni successivi. Venerdì il GIP ha deciso la custodia in carcere per tentato omicidio, ma adesso la procura è pronta a riqualificare il reato in omicidio. L'ASL di Frosinone ha avviato un audit clinico interno per la valutazione del percorso assistenziale e la verifica delle procedure adottate nell'ambito delle ordinarie attività di monitoraggio e di governo clinico in merito alla bambina di 2 mesi morta all'ospedale Santissima Trinità di Sora. La piccola era stata trasferita nel nosocomio da un'altra struttura sanitaria dopo aver accusato un malore. La piccola è deceduta purtroppo poco dopo. La procura di Cassino ha aperto un'indagine e disposto l'autopsia sul corpo della piccina. Lo stadio della Roma, il coordinamento sia al parco sia all'ospedale, no allo stadio, annuncia un presidio davanti al MIT mentre prende via la conferenza dei servizi decisoria sul progetto di fattibilità tecnico-economica dello stadio a Pietralata. Una nota comunica che è stato inviato un articolato esposto alla Corte dei Conti per segnalare gravi criticità economico-finanziarie. Parallelamente viene oggi depositato ricorso al Consiglio di Stato a difesa dell'area boscata certificata del parco. Il comitato dice no a corsie preferenziali. Intanto nel pomeriggio la presentazione dello stato di avanzamento dell'iter amministrativo relativo al progetto del nuovo stadio. Siederanno al tavolo della Presidenza del Consiglio i ministri Salvini e Abodi, il commissario di governo per gli stadi, ingegner Sessa, il presidente della Regione Locca e il sindaco Gualtieri. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Essere innamorati è la cosa più bella del mondo. Continuare ad esserlo è un po' più difficile. Bisogna trovare il giusto equilibrio tra i nostri desideri e i suoi.

0: giudizio.
1: Fiorella Mannoia con Ivano Fossati qui su Dimensione Suono Soft, o che sarà. Dunque, io tra un po' ti parlo di una ricerca molto interessante, un po' preoccupante, sulle confidenze che i ragazzi fanno ad altri ragazzi. No, te ne parlo tra poco.
2: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Sport.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro. In pronta consegna fino al 31 luglio.
2: Scopri Peugeot 2008 da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Peugeot a Roma. Leonori.it.
3: Da Paoletti Industrie Mobili sono iniziati i saldi. Centinaia di ambienti con sconti dal 30 al 60% per rinnovo collezioni. Approfitta dei saldi di Paoletti e del nostro magazzino gratuito. Prenota i tuoi affari e parti per le vacanze. Al tuo ritorno deciderai comodamente quando riceverli. Saldi Paoletti Industrie Mobili in via Piavetorina 80 e su paolettimobili.com.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci. Valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità, avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanità.com o contattaci allo 06 32 44684. Ripeto, 06 32 44684. In tutto il Lazio.
6: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
7: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Avril Lavigne con I'm With You. Questo è il primo pomeriggio di Dimissione Sono Soft. Com'è che funzionava un tempo quando, insomma, noi anziani eravamo giovani? Tu avevi un problema, un pensiero, alzavi il telefono, quello lì a gettoni proprio, chiamavi un amico e ti confidavi. Adesso no. Una ricerca recentissima dice che un sacco di persone, un giovane americano su 5, ma io direi anche quelli lì europei, utilizzano l'intelligenza artificiale per parlare dei propri sentimenti, almeno in prima battuta. Poi magari, se non riescono a trovare una soluzione, chiamano anche l'amico. Non va bene, signori, non va proprio bene. Tu come fai? Ti confidi ancora con l'amico oppure chat GPT?

e ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

ti dico il vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre

0: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Se lo vuoi, rimani.

0: Rimani.
1: L'inconfondibile voce, lei è Malika Yan, l'hai riconosciuta con Adesso Qui a concludere un'altra ora insieme. Hai scelto di ascoltare Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere. Adesso ci sono le news.
2: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il

0: Vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è Ama.
1: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
2: Ecco News, sempre informati con Dimensione Suono Software, le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Bentrovati da Francesco Certo. Era intervenuto per difendere un amico da una rapina, ma è stato colpito con un cacciavite alla testa, circostanza che lo ha portato alla morte dopo oltre una settimana di agonia. La vittima è un trentenne egiziano. Il fatto è accaduto il 18 luglio alle 15 alla stazione Togliatti, quando un gambiano di 28 anni ha preso a minacciare con un cacciavite un connazionale di 30, intimandogli di consegnare tutti i suoi beni. In difesa del trentenne era dunque intervenuto l'amico egiziano, che però ha avuto la peggio. L'aggressore, rintracciato dalla polizia, è arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Dopo il decesso del trentenne egiziano rischia ora l'accusa di omicidio. Tragedia stamattina alla stazione ferroviaria di Monterotondo. Un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno, da qui l'intervento dei soccorritori con l'interruzione della circolazione dei treni sulla Orte Roma Fiumicino. Senza documenti la vittima sembrerebbe essere uno straniero dell'apparente età di 30 anni. Lotta alla contraffazione, individuato all'Esquilino dai militari del primo gruppo Roma della Guardia di Finanza, un esercizio commerciale gestito da un cinese. All'interno migliaia di articoli di alta gioielleria pronti per l'emissione sul mercato. Si è poi risaliti al sito adibito allo stoccaggio, in tutto sequestrati oltre 250.000 prodotti contraffatti recanti i loghi di prestigiosi marchi internazionali, tra i quali Louis Vuitton e Chantecler. La merce, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato ingenti profitti illeciti. Il titolare dell'attività è stato denunciato per ricettazione, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Il nuovo CT, da questa mattina sto ricevendo tantissimi messaggi, parlerò con tutti il prima possibile, come giusto che sia, l'ho detto poco fa Giovanni Malagò, il presidente della Federcalcio. Stamane Pirlo ha reso noto di non essere più candidato alla panchina azzurra. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
5: Comprendo ciò che sento e non ciò che sono. Il dono più bello che posso offrirti.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: 883 con Io ci sarò nel pomeriggio di Dimensione sono Soft. Ne avevamo parlato già per la Germania, adesso arriva una ricerca, ovvero i risultati di una ricerca che parlano di birra non proprio positivamente neanche per l'Italia. Tra poco.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con

0: Dimensione Suono Soft. La musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
10: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio.
11: Scopri Peugeot 2008 da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Peugeot a Roma. Leonori.it.
12: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.

0: Noleggiare è bene. Pongiffi. Conviene.
1: Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci. Valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità. Avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanità.com o contattaci allo 06 32 44 684. Ripeto, 06 32 44 684. In tutto il Lazio.
2: C'è un posto.

0: papà fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio, vivi lo sport, vivi il tuo tempo. Due Ponti Sporting Club.it.
1: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: vicino al cuore.
1: Elisa con la featuring di Giuliano Sangiorgi, ti vorrei sollevare. Ti ricordi qualche giorno fa ti avevo parlato della diminuzione del consumo di birra in Germania, beh, paese insomma, no, re della produzione di birra, però comunque se ne stava consumando di più di birra analcolica. Ebbene, la Germania si sta trascinando dietro tutta l'Europa e anche in Italia si registra una diminuzione con ripercussioni sui 112.000 lavoratori impiegati nel settore. A differenza della Germania, però, in Italia si beve anche meno birra analcolica. Io spero che il settore si riprenda veramente per i lavoratori impiegati in questo settore. Intanto c'è Sting su Dimensione Suon Soft.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: La deliziosa Nelly Furtado con All Good Things Come to an End a chiudere il nostro appuntamento di oggi. Io sono Fabiana Sera, se vuoi ci sentiamo domani puntuali come sempre a partire dalle ore 13. Grazie perché anche per la prima parte del tuo pomeriggio hai scelto Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere.
1: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio.
3: Scopri Peugeot 2008 da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Peugeot a Roma. Leonori.it.
0: Ecco le news sempre informatiche con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
4: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Omicidio alla stazione Togliatti. Doveva essere una rapina ma la situazione è degenerata. La vittima si chiama Mohamed Hamdi, 20 anni, cittadino di origini nordafricane, ed è morto dopo 8 giorni di agonia in seguito alla brutale aggressione subita mentre cercava di difendere un amico che stava per essere rapinato. I fatti sono avvenuti la sera del 18 luglio. Per l'omicidio è stato arrestato un cittadino di origini gambiane di 18 anni. Avrebbe colpito la vittima più volte alla testa con un cacciavite e poi l'avrebbe presa a calci quando era ormai a terra per derubarlo infine il portafoglio. Il problema degli incendi a Roma non riguarda soltanto le sterpaglie e le strade a scorrimento veloce. Ieri mattina è stato appiccato un rogo in alcuni cassonetti in zona Prima Valle, a 2 passi dalla stazione della metro Battistini. Non è la prima volta che accade qui, anzi da oltre un anno è una donna a dare fuoco all'immondizia della zona, riferiscono 2 residenti. La Regione Lazio presenta il bilancio degli incendi estivi. Sono stati 569 quelli gestiti dal 15 giugno ad oggi, che hanno impegnato Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Carabinieri Forestali. Sentiamo il presidente della Regione Rocca.
5: Sono molto preoccupato perché questi fenomeni si intensificano. Nel Lazio siamo riusciti fino ad oggi a contenere, però questo caldo genera le condizioni per quelle che possiamo definire tempeste perfette. È necessario tenere alta la guardia. Qui c'è davanti un'intera comunità di Protezione Civile che si sente responsabile e quindi si adopera, però c'è poi necessità che sia tutta la comunità a sentire la responsabilità dei comportamenti individuali.
4: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Grazie Andrea, grazie come sempre alla nostra redazione, grazie a te che hai scelto per la prima parte del tuo pomeriggio Dimensione Sono Soft, che è la tua radio del benessere e del relax. A domani a partire dalle ore 13, buona serata.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Innamorarsi è raro, ma non difficile. La vera impresa è conservare quel sogno d'amore anche dopo la sua trasformazione in realtà. Perché se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Sempre con te, presenti in ogni momento della tua giornata con la musica più dolce. Su Dimensione sono Soft Ed Sheeran con Afterglow. Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25%. E la prima rata la paghi ad ottobre. Goditi l'estate. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli su motorcityonline.it.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.

0: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
1: Da Manhattan, se bello vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan.
0: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro. Todis, buongiorno convenienza.
5: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow.

0: A luglio scegli il SUV Peugeot 2008 da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio.
1: Scopri Peugeot 2008 da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Peugeot a Roma. Leonori.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci. Valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità. Avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanità.com o contattaci allo 06 32 44684. Ripeto, 06 32 44684. In tutto il Lazio.
2: Da Paoletti Industrie Mobili sono iniziati i saldi. Centinaia di ambienti con sconti dal 30 al 60% per rinnovo collezioni. Approfitta dei saldi di Paoletti e del nostro magazzino gratuito. Prenota i tuoi affari e parti per le vacanze. Al tuo ritorno deciderai comodamente quando riceverli. Saldi Paoletti Industrie Mobili in via Pieve Torina 80 e su paolettimobili.com.
3: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: C'è un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento. Oltre 1.000 ore settimanali di attività per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Dai più piccoli ai grandi, dalle mamme ai papà, fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio. Vivi lo sport, vivi il tuo tempo. Due Ponti Sporting Club.
6: Dimensione suono soft.

attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Seconda stella a destra, questo è il cammino.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Una delle sue tantissime meraviglie. Era il 1980, Edoardo Bennato con L'isola che non c'è nel pomeriggio della tua radio del benessere. E si continua con dolcezza, con una voce sottile che io adoro. Quella di Norah Jones, Sunrise. Sunrise.

0: Dimensione Suono Soft.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Brother con Let Me Out su Dimensione Sonosoft, 18:53 minuti, quindi tra poco le ultime notizie insieme alla nostra redazione.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: Anche quest'anno per il giorno di Ferragosto Roma Capitale organizza un pranzo conviviale per arginare la solitudine e l'isolamento sociale. Il pranzo di Ferragosto viene allestito nelle sedi messe a disposizione dai municipi per un totale di 3.000 pasti. Con l'arrivo dell'estate cresce il pericolo di incendi nelle aree verdi e rurali della nostra città. Comportamenti corretti e segnalazioni tempestive aiutano a proteggere persone, abitazioni ed aree verdi. Per chi possiede un terreno, la Protezione Civile di Roma Capitale invita a non trascurare la manutenzione rimuovendo erba secca, rifiuti e materiale facilmente infiammabile e a rispettare le indicazioni dell'ordinanza comunale. Ultimi giorni di India Città Aperta al festival multidisciplinare negli spazi esterni del Teatro India all'ombra del gazzometro proposto dal Teatro di Roma. In cartellone eventi fino al 31 luglio con una programmazione che spazia tra teatro, musica, incontri, danza e nuove generazioni.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suonosoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Ancora incendi, forse anche questi dolosi. I vigili del fuoco sono impegnati oggi nello spegnimento di altre decine di roghi divampati a Roma e provincia. In via Annagnina, strade chiuse dagli agenti della polizia municipale perché le fiamme hanno bruciato un vasto appezzamento di terreno fra via Giacomo dell'Itala e via Vincenzo Giudice nel territorio del settimo municipio. Una donna di 42 anni è rimasta intossicata ed è stata trasportata in ospedale. L'intervento dei vigili del fuoco e della municipale, insieme con quello della protezione civile, è servito per evitare che le fiamme potessero avvicinarsi alle abitazioni. A Marino, invece, in via del Sassone, i pompieri sono stati impegnati fin dalla tarda mattinata nel contrastare un altro incendio su un terreno piuttosto esteso. Guardia di finanza in un negozio all'Esquilino gestito da un cittadino cinese. Il controllo ha permesso di trovare migliaia di articoli di alta gioielleria pronti per l'immissione sul mercato. Complessivamente sono stati sequestrati oltre 250.000 prodotti contraffatti dai cantiloghi di prestigiosi marchi internazionali, da Louis Vuitton a Chantecler. La merce avrebbe potuto fruttare circa 330.000 euro. Caldo record e decessi in aumento tra gli over 65, mentre Roma si prepara ad affrontare ancora una volta temperature roventi. Dal Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio arrivano dati preoccupanti su ondate di calore e mortalità tra gli anziani. Il rapporto, relativo al periodo 25 maggio 30 giugno, traccia un quadro da tenere d'occhio nella capitale: sono 122 i morti in più tra gli over 65. Musica. Con oltre 30 anni di carriera all'attivo, la cantante israeliana Noah torna a Roma domani alla Casa del Jazz per un appuntamento speciale in cui presenterà dal vivo il suo nuovo progetto The Giver and the Sea. E ora il nostro approfondimento.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Una volta, mica tanto tempo fa, si diceva che in Italia c'erano 50 milioni di commissari tecnici della nazionale, come a dire che tutti avevano o sentivano di avere il diritto di dire la loro, di dire ma forse sarebbe meglio che giocasse questo qui o forse sarebbe meglio togliere quest'altro, e tutti si sentivano autorizzati a fare appunto i CT della nazionale. Ma erano i tempi in cui un commissario tecnico c'era e quasi sempre vinceva o faceva andar bene la nostra nazionale. Gli azzurri erano temuti nel mondo. Poi tutto questo è un po' passato, come la supremazia del calcio, per la verità, negli sport vari tra i giovanissimi. Oggi comunque ci sono in tanti che dicono: non vorrei fare il commissario tecnico, vorrei che non lo facesse questo. E sappiamo il gioco della torre, che è iniziato subito dopo l'addio di Gattuso, la provvisorietà di Baldini e i tanti nomi che sono venuti alla ribalta: Conte, Mancini, poi l'illusione Guardiola, e poi quel che sappiamo è successo con Pirlo. Ecco, tutto questo mette il gioco di chi vuole essere CT in un'altra dimensione, che è quella della commistione, del cortocircuito tra calcio e politica, ancora una volta. Pirlo reo di rapporti con la Russia sotto sanzioni e quindi depennato. E al suo posto chi ci va a questo punto? Ed è qui che non ricomincia il gioco, perché sorprendentemente l'opinione pubblica non dice vogliamo Conte, vogliamo Mancini, tutte e due lasciarono male la nazionale. Ma c'è un problema proprio che è lo stesso delle formazioni, non è che abbiamo molti altri. E qualcuno dirà, ma in fondo quel Baldini nulla è più definitivo del provvisorio, per usare un altro dei luoghi comuni italiani.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Non aver paura di innamorarti di nuovo. Apri il tuo cuore e va dove lui ti porta. E ricorda, mira alla luna. Ti amerò per sempre.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Sempre comunque solo dolce musica, la più bella. Su Dimensione suono soft Antonello Venditti con Dalla pelle al cuore. Attenzione, relazioni ed empatia. Questo è il tema dell'ultima Good Life di oggi.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire,

ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi